Funemi pira jomu kambo di nyini kodi Ichifambi bandu na chiaga Wala ichi sahuromo yindi na chiulira Sita biri tanu tanu Sita chedabu biri star emu hash Soko urumbe Nkugami entadeko VIP Entadeko ne VVIP Ruparatipo rubara nyosi nze sava umukambodi Nze njini kodi Sita biri tanu tanu Sita chedabu biri Sita emu hash Kuna VIP omukambodi Nkugami entadde kuri city biri ku VIP VVIP na yokuliko muliro Singeride bademo na kewa